queste musica, per voi se la musica che con le chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna, ci porta la fortuna, canta insieme a me. Uno,